Vai presto per l'auto al parcheggio, c'è un povero Cristo. Trapassa la piazza, in bocca al viale, finché non incontri una rampa di scale. 300 gradini e arrivi al mio nulla, e vedi trascino una mente che sballa. Un sorso di mare, una lama di sole, per l'ultima spiaggia

Facesti la festa, piangendo ritorna sui passi di prima, gli stessi gradini, ma verso la cima, un viale, la piazza, la macchina a posto.